0: papà impiego pa là. Mettez-vous l'ingo que sa mamma. Ama y amaga do la, trovi di ma buco pe la mieliu clama.
1: Mon papa impiego pa là. Mettez-vous l'ingo que sa mamma. Ama y amaga do la, trovi di ma buco pe la mieliu clama.
2: Mon papa impiego pa là.
1: Sa mamma impiego pa là. Ma tata impiego pa là.